no kwaso mechi ne bie ne ho didini ni Jesus o yo sahine ayan kwaji butai